0: E buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche di RTSI. Eccoci insieme come sempre, insieme anche oggi, martedì 22 settembre, sulle nostre frequenze, sempre con la musica, l'informazione e naturalmente con la lingua italiana. E abbiamo aperto il nostro programma di oggi con una bellissima canzone di Milva, Lungo la strada, il titolo della canzone, ed è proprio la strada ci offre dunque oggi lo spunto per parlare di una giornata particolare, quella di oggi, 22 settembre. Infatti è la giornata mondiale senza automobili, una giornata dunque dedicata alla mobilità sostenibile e all'idea di lasciare almeno almeno per un giorno la macchina a casa per camminare, andare in bicicletta e perché no utilizzare i mezzi pubblici. E l'obiettivo di questa giornata è semplice ma importante, direi, riflettere sul nostro modo di spostarci nelle città, sulla qualità dell'aria, anche sul traffico, sul rumore e sull'ambiente, e ricordarci che una città può essere più piacevole quando le persone hanno più spazio per camminare e muoversi senza dipendere necessariamente dall'automobile. Ma oggi, guardando le nostre strade, dunque, soprattutto nella capitale Tunisi, devo dire che la giornata senza automobili sembra essere passata un po' inosservata, questa giornata a Tunisi, purtroppo. Dovunque, dunque, automobili, ci sono gli automobili dovunque, nelle nostre strade, gli ingorghi, i clacson, insomma, sulle nostre strade, più che senza automobili, sembra una giornata con tantissime, direi, automobili. Ma l'importante è parlarne, riflettere soprattutto e magari cominciare poco alla volta a cambiare qualche abitudine. Vi saluto dunque tutti voi, che spero siate ancora numerosi e fedeli soprattutto all'appuntamento con tutti i programmi dunque proposti da RTSI e soprattutto il programma in lingua italiana. E la nostra radio RTSI ovviamente sta facendo del suo meglio per essere sempre all'altezza delle aspettative dei suoi ascoltatori in Tunisia e anche oltre i confini. Un saluto particolare va alla nostra amica dunque tecnica Olfa Bshir, qui con noi, dunque, che si occuperà dell'assistenza tecnica. E al microfono in diretta dallo studio 1 il vostro amico Al-Ghazer, come ogni martedì. Restate dunque con noi, sempre con noi, sintonizzati sulle nostre frequenze, sono le 15:12 minuti, vi propongo il brano successivo, ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.
1: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire, il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani

Bellissima canzone di Fiorella Mannoia, In viaggio il titolo della canzone, sono le 15 e 6 minuti e facciamo adesso un viaggio nel tempo per parlare della Muqaddima, dunque di Ibn Khaldun, dunque l'introduzione dunque, di Ibn Khaldun, candidata alla memoria del mondo UNESCO. La Muqaddima, dunque l'opera più celebre del pensatore tunisino Ibn Khaldun, è infatti candidata all'iscrizione dunque, nel registro Memoria del Mondo dell'UNESCO. Il dossier è presentato congiuntamente dunque, da Tunisia, Algeria, Egitto e Turchia per il ciclo 2026-2027 è attualmente all'esame dei comitati di esperti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'eventuale iscrizione sarà annunciata in occasione di una sessione del Consiglio Esecutivo dell'UNESCO nella primavera del 2027, ha precisato la delegazione permanente tunisina presso l'organizzazione. E la delegazione tunisina presso l'UNESCO ha chiarito che la procedura è ancora nella fase di valutazione e che quindi allo stato attuale la Muqaddima dunque di Ibn Khaldun non figura ancora formalmente nel registro. La Tunisia ha assunto il coordinamento della candidatura riprendendo un percorso avviato già nel 2017 e successivamente interrotto. La scelta dunque di presentare un dossier multinazionale riflette la stessa vicenda dunque biografica ed intellettuale di Ibn Khaldun e la dispersione del patrimonio manoscritto della sua opera tra diversi paesi. Nato, ricordiamolo, a Tunisi nel 1332, il Ibn Khaldun, dunque il pensatore Ibn Khaldun, visse e lavorò tra il Maghreb e l'Egitto, mentre importanti manoscritti della Muqaddima, alcuni realizzati durante la sua vita, sono conservati anche in Turchia. E la Muqaddima, letteralmente dunque introduzione, costituisce il prolegomeno, spero di averlo pronunciato bene, dunque alla grande dunque storia universale di Ibn Khaldun, dunque il Kitab al-Ibar, dunque una prima versione dell'opera fu completata nel 1377 e venne poi riveduta e ampliata dall'autore. Nel testo Ibn Khaldun analizza i meccanismi di formazione, sviluppo e declino delle società e dei poteri politici, ponendo al centro concetti come l'Omran, la civiltà, e l'organizzazione sociale e l'asabia, dunque la coesione o solidarietà di gruppo. E per questa impostazione è considerato da molti studiosi uno dei percorsi, piuttosto uno dei precursori della moderna sociologia, della filosofia, della storia e dello studio scientifico dei fenomeni politici e sociali. E secondo l'UNESCO il registro Memoria del Mondo raccoglie documenti e collezioni di particolare significato storico ed universale con l'obiettivo di garantire conservazione, accessibilità e valorizzazione. Per il ciclo 2026-2027 il valore universale del patrimonio documentario costituisce dunque il principale criterio di valutazione delle candidature. E a sostegno della candidatura negli ultimi anni sono state organizzate in Tunisia diverse iniziative dedicate all'eredità di Ibn Khaldun. Infatti nell'aprile 2024 una visita culturale
intitolata «Sulle orme di Ibn Khaldun», aveva attraversato la Medina di Tunisi dalla biblioteca municipale Dar Ben Ashur alla Khaldunia, passando per il luogo indicato come sua casa natale e per la scuola coranica nella quale avrebbe ricevuto la prima formazione. In quella muqaddima dell'introduzione di Ibn Khaldun, candidata alla memoria del mondo, l'opera dunque più celebre, dunque parlo della muqaddima del grande pensatore tunisino Ibn Khaldun, dunque è candidata all'iscrizione nel registro Memoria del Mondo dell'UNESCO. Sono le 15:22 minuti, noi andiamo avanti con la musica, la bella musica sulla più bella delle radio RTSI.

Ed io torno a parlarvi, sono le 15:26, torno a parlarvi sempre di un nostro grande ambasciatore, dunque ambasciatore della Tunisia nel mondo. Parlo dell'olio d'oliva, dunque tunisino, un prodotto che racchiude ovviamente racchiude il sole nostro, la terra e il know-how, il savoir-faire, come dicono i francesi, dei nostri agricoltori. Infatti nei primi 10 mesi della stagione 2025-2026 le nostre esportazioni di olio d'oliva tunisino hanno registrato un aumento significativo del 50,8% in volume dunque rispetto allo stesso periodo della stagione precedente 2024-2025. Raggiungendo così le 381.200 tonnellate. Tale totale è composto per l'85,5% da olio sfuso e per il 14,5% da prodotti confezionati. E secondo l'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura, l'ONAGRI, si è registrato anche un aumento del 41,2% del valore delle esportazioni che hanno raggiunto i 4.780.000 dinari, dunque i ricavi derivanti dall'olio d'oliva sfuso rappresentano l'80,7% di questo totale rispetto al solo 19,3% dell'olio confezionato. E per quanto riguarda il prezzo medio di esportazione dell'olio d'oliva tunisino, si è registrato un aumento del 7,1% nel mese di agosto 2026 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Infine, per quanto riguarda l'olio d'oliva biologico, il volume esportato è stato pari a 53.000 tonnellate, generando così ricavi per circa 699 milioni di dinari nei primi 10 mesi della stagione 2026.

Le 15.32, noi dopo aver parlato del nostro tesoro verde o anche giallo, perché dunque, dipende dal colore dell'olio, vergine o extravergine, dunque comunque è sempre un olio pregiato, molto apprezzato in tutto il mondo, dunque è una delle nostre ricchezze, dunque ne siamo orgogliosi ovviamente. Nei 15 e 30 minuti andiamo avanti sempre con la musica.

0: e più precisamente di tennis, del nostro tennista tunisino Mouaz Cherghi, Mouaz Cherghi numero 30, piuttosto 300, 378esimo del mondo. Mouaz Cherghi dunque affronterà oggi il tedesco Daniel Masur, numero 406, nei sedicesimi di finale del torneo Challenger di Saint-Tropez, dunque in Francia. La competizione avrà luogo su campi in cemento, dunque offre un montepremi totale di 204.000 euro. Mouaz Cherghi dunque il nostro tennista dunque nazionale si è assicurato un posto nel tabellone principale dopo aver vinto i turni preliminari contro l'italiano Luca Potenza, numero 538 del mondo, con il punteggio di 2-1, 6-7, 6-4, 6-3, e poi contro l'americano Carl Poling, numero 460 del mondo, con il punteggio di 2-0, dunque 6-4, 7-6. Ricordiamo che Mouaz Cherghi ha vinto l'ultima edizione del torneo di Saint-Tropez nel 2025, battendo il francese Dan Haddad per 2-0 in finale.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, e la gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là,

E sono le 15:42 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Passiamo ora alle condizioni meteo. Oggi martedì 22 settembre il cielo è parzialmente nuvoloso o nuvoloso su diverse regioni della Tunisia, con addensamenti più consistenti soprattutto nelle zone costiere e possibilità di piogge sparse. Nell'estremo sud le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco ed essere localmente abbondanti nel pomeriggio. Le temperature massime sono generalmente comprese tra i 28 e i 32 gradi, con punte di 34 gradi nel sud-ovest. I venti relativamente forti soprattutto lungo le coste settentrionali e nel golfo di Hammamet. E per domani, mercoledì 23 settembre, è previsto un graduale miglioramento, anche se non mancheranno passaggi nuvolosi e la possibilità di qualche rovescio isolato. Nella regione del Capo Bon, e in particolare ad Hammamet, le temperature potranno raggiungere i 30 gradi domani. Insomma, un tempo ancora un po' capriccioso, che ci ricorda che l'estate non ha ancora voglia di salutarci definitivamente.

Minuti, parliamo, ma prima abbiamo ancora un po' di, abbiamo ancora 5 minuti, dunque abbiamo il tempo di parlare di questa, del libro di Daniel Passalacqua, dunque Memorie della vita artistica plurale a Tunisi dal 1947 ad oggi. Daniel Passalacqua, nato a Tunisi nel 1928, cittadino italiano e francese per cultura e tunisino nell'anima. Daniel Passalacqua ha dedicato la sua vita alla musica e alla cultura della sua città natale, avvicinandosi alla musica fin da giovanissimo grazie alla madre Lidia, pianista e cantante. Ha vissuto Daniel Passalacqua ha vissuto oltre 70 anni di vita artistica tunisina, dalle jeunesse musicale de France ai grandi palcoscenici del teatro municipale, dalle orchestre che hanno segnato intere generazioni agli incontri con Alfred Cortot, Samson François, Georges Prêtre, Maria Casares, Maurice Béjart, Pierre Lacote et Roland Petit. Ricrea con precisione, emozione anche, una conoscenza approfondita, i luoghi, gli spettacoli e le personalità che hanno plasmato quest'epoca. E dunque, più che una semplice raccolta di ricordi, il libro rivela una Tunisi in cui la programmazione artistica rivaleggiava con quella delle grandi capitali europee. E con prefazione di François Gouet e postfazione del nostro amico e collega Hatem Buriel, il libro fa parte della collana Tunisie Pluriel, curata dal professor Habib Kazdarli presso casa editrice Santillana. E questa edizione si propone di rendere visibili le tracce delle comunità, delle minoranze e dei patrimoni culturali che hanno costituito la storia della Tunisia al di là di una visione unilaterale. Dunque Daniel Passalacqua trasmette così un patrimonio culturale e i ricordi di un'epoca che ha segnato profondamente la sua vita. Daniel Passalacqua è collaboratore anche del Corriere di Tunisi dal 1961 al 2022 con diverse rubriche musicali, docente, musicista e organizzatore di concerti. Offre qui una rara dunque testimonianza in questo suo libro, testimonianza al contempo intima e documentarista, o piuttosto documentaristica, destinata ovviamente a tutti coloro che amano la Tunisia, la sua storia e i suoi artisti.

Ecco, siamo arrivati dunque alla fine del nostro appuntamento di oggi. Infatti è arrivato il momento di salutarci e di soprattutto ringraziarvi per aver trascorso con noi questo pomeriggio, quest'ora di tempo dedicata al programma in lingua italiana, sempre sulle frequenze di RTCI. Ringrazio la nostra amica Olfa Pshir, dunque, per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Tra poco alle 16 sarà DJ Shuicha a presentarvi le brevi notizie in lingua francese, ovviamente per fare il punto sull'attualità. E alle 17 sarà Hatmouriel a prendere il testimone con il suo programma La Bonne Fréquence, la buona frequenza. E dunque la buona frequenza ovviamente è quella di RTCI. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui, sempre sulle nostre frequenze RTCI. Dunque grazie per la vostra fedeltà al nostro programma e per la vostra bella compagnia. E grazie per essere sempre con noi. Vi auguro un buon pomeriggio e una splendida serata a venerdì. Naturalmente restate sempre sulla buona frequenza di RTCI. Ciao a tutti, a risentirci.